vedetta, la vedetta. La vedetta, voi la vedetta, voi lontani, nova. Onde, sempre felice, bella fretta. Simonov.

0: Ritiratevi tutti! Ali, t'arresta!
1: Che fiero cor! Che dura legge è questa!
0: Il mio schiavo italian farai che tosto venga e m'aspetti qui. Tu sai che sazio son di questa moglie, che non ne posso più. Scacciarla è male, tenerla è peggio. Ho quindi stabilito che la pigli costui per suo marito.
2: Ma come? Ehi, non è turco?
0: Che importa a me?
3: Tu mi dovresti trovare un'italiana. Ho una gran voglia d'avere una di quelle signorine che dà martello a tanti cicisbei.
2: Io servirvi vorrei, ma i miei corsari lì Costanza del Mar.
0: Se fra sei giorni non me la trovi e segui a far lo scaltro, io ti faccio impalar.
2: Non occorre altro.

0: A quando fia ch'io possa in Italia tornar? Ormai 3 mesi che in questi rei paesi già fatto schiavo dal mio ben lontano.
1: Sei qui, senti italiano, vo darti moglie.
0: A me? Che sento? Oddio, ma come in questo stato?
1: A ciò non devi pensar, vieni e vedrai un bel volto e un bel cor con tutto il resto.
0: Oh, povero amor mio, che imbrogli è questo?

0: ogni parte che m'inciampo. Che ho da dire, che ho da far?
1: Caro amico, non c'è scampo, se la vede da cascare.
0: Ogni parte mi confondo.
1: Caro amico, non c'è scampo,
0: che ho da dire, che ho da far?
1: Se la vede da cascare, da cascare.

0: Già ci siamo. Tanto fa convien portarla con gran disinvoltura. Io degli uomini al fin non ho paura.
1: Misericordia, aiuto, compassione! Io sono...
2: Taci, poltrone! Uno schiavo di più!
1: Ma son perduto!
0: Caro Taddeo!
1: Misericordia, aiuto!
0: Non mi conosci più!
1: Ah sì, ma...
2: Dimmi, chi è costei?
1: Che ho da dir?
0: Son sua nipote!
1: Sì, nipote! Per questo io devo star con lei!
2: Di qual paese?
1: Di Livorno, ambedue!
2: Dunque italiani!
1: Ci si intende!
0: E me ne vanto!
2: Evviva, amici, evviva!
0: E perché mai tanta allegria?
2: Ah, non so dal piacer dove io mi sia. Prescelta da Mustafa sarete, se io non sbaglio, la stella e lo splendor del suo serraglio.
1: Ah, Isabella, siamo giunti a mal partito.
0: Perché?
1: Non hai sentito quella brutta parola?
0: E qual?
1: Serraglio.
0: Ben.
1: Dunque, bersaglio, tu sarai d'un vehi, d'un Mustafa.
0: Sarà quel che sarà, io non mi voglio per questo rattristare.
1: E la prendi così?
0: Che c'ho da fare?
1: Oh, povero Taddeo.
0: Mo di me non ti fidi.
1: Oh, veramente, ne ho le gran prove.
0: Ah, maledetto, parla! Di che ti puoi lagnare?
1: Via via, che serve? Mutiam discorso.
0: No, spiegati.
1: Preso mai forse, anima mia, per un babbeo di quel tuo cicisbeo, di quell'indoro? Io non l'ho visto mai, ma so tutto.
0: La mai prima di te, non nego. Sono molti mesi che d'Italia è partito ed ora...
1: Ed ora se ne gia la signora a cercarlo in Galizia.
0: E tu?
1: Ed io con nome di compagno gliela dovea condurre.
0: E adesso?
1: E adesso con un nome secondo voi in un serraglio a farlo, pensi il mondo.

0: Eccellenza, ohimè, ohimè, qual confidenza, il turco Cicisteo comincia a diventar. Ah, chissà mai Taddeo quel cor ti tocca far. Ah, chissà mai Taddeo quel cor ti tocca far.
1: Signor, quello sguagliato!

0: Amiche, andate a dire all'italiana che io sarò tra mezz'ora a ber seco il caffè.
1: Vi serviremo, farò per compiacervi tutto quel che potrò. Ma non crediate così facile l'impresa, è finta e scaltro più assai che non credete.
0: Ed io sono un baggian, sciocche che siete. Se da solo a solo m'accoglie l'italiana, il mio puntiglio con questa signorina è tale ch'io ne sembro innamorato.
2: Ah, signor Mustafà!
0: Che cos'è stato?
2: Abbiate compassione d'un innocente, io non v'ho fatto niente.
0: Ma spiegati, cos'hai?
2: E mi corre dietro quell'amico del palo.
0: Capisco, è questa la cagion del tuo spavento.
2: Forse il palo in Algeri è un complimento. Eccolo, ahimè!
0: Non dubitar, ehi viene d'ordine mio per onorarti. Io voglio mostrar quanto a me cara è tua nipote, perciò t'ho nominato mio grande Caimacan.
3: Grazie, obbligato.

0: Ma can, io non capisco niente.
1: Vuol dir luogotenente.
0: E per i meriti della nostra nipote, a questo impiego la vostra signoria m'ha destinato.
1: Appunto, amico mio.
0: Grazie, obbligato. Oh, povero Taddeo. Ma io, signore, se debbo aprirvi il cuore, sono veramente un asino. Va certo che so leggere appena.
1: Ebbene, che importa? Mi piace tua nipote. E se saprai mettermi in grazia a lei, non curo il resto.
0: Messer Taddeo, che bell'impiego è questo.

un gran peso sulla testa. In quest'abito, in quest'abito mi imbroglio. Se vi par la scusa onesta, che in vacante ser non voglio, e ringrazio il mio signore dell'onore che mi fa. E ringrazio il mio signore dell'onore

qua bisogna fare un conto. Qua bisogna fare un conto. Se ricuso, il palo è pronto. E se accetto,

cai macan, signore, io presto non vi voglio disgustar. Cai macan, signore, io resto, non vi voglio, non vi voglio disgustar, no. Cai macan, signore, io resto, cai macan, signore, io resto, non vi

0: Io non resisto più. Quest'Isabella è un incanto. Io non posso star più senza di lei.
1: Senti, Caimacan, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei.
2: Ah, taddeo dei taddei, a qual cimento, a qual passo sei giù.

ci siamo. E C, crepa, crepa, e C, fa il sordo. Maledetto quel balordo, non intende ancor qui sta. E starnuti finché scoppia, non mi

0: E tu speri di togliere Isabella dalle mani del Bei?
1: Questa è la trama che la vi prega e brama che abbiate a secondar.
0: Ma certo, per Bacco, già saprai chi sono io.
1: Non siete il signor zio?
0: Ti pare?
1: Come, come?
0: Tu sai il men e ignori quel che importa. Davvero un qualche amante non t'ha mai confidata la signora?
1: So che un amante adora, è per lui solo che la...
0: Ebbene, son quell'io!
1: Me ne consolo. Ma zitto, appunto vi è Mustafà. Coraggio, secondate con arte il mio parlare. Vi dirò poi quel che avrete a fare.
2: Orsù la tua nipote con chi crede d'aver che far? Preso m'avria costei per un dei suoi babbei.
1: Ma perdonate, ella a tutto è disposta.
0: E vi lagnate?
2: Dici davvero?
1: Sentite in confidenza, ella mi manda dirvi che a rendervi di lei sempre più degno ha fatto

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

0: Tutti i nostri italiani ottener dal bei spera Isabella.
1: Li ottiene senz'altro.
0: Ah, saria bella, ma con qual mezzo termine?
1: Per far la cerimonia. Di loro altri saran vestiti da pappataci, ed altri qui a suo tempo verran sopra il vascello.
0: Gioco più bello non si può dar. Ma eccola, per Bacco, secoli schiavi ancora.
1: N'ero sicuro.
0: Quanto è brava costei.
1: Con due parole. Agli sciocchi

0: Hai Macon?
1: Sidor.
0: Tua nipote dov'è?
1: Sta preparando quello che è necessario per far la cerimonia. Ecco il suo schiavo che qui appunto ritorna e a seco il coro dei pappataci.
0: Ed onorarmi adunque la bella.

0: d'oro che sento, questo è un tradimento. Gabbati, urlati, noi siamo, signor. Noi siamo gabbati, urlati, oh signor.
1: Io son pappataci,
0: ma quei
1: mangia e taci.
0: Ma voi
1: lascia far,
0: ma io
1: lascia dire.
0: Oimè, che ho da far, oimè, che ho da far. Restare o partire, restare o partire. Ve il palo, se resto, se parto, il lampione, l'indoro, Isabella.